smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831. Sono le 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: button.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

le 4 e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Hey,

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: ミュージック
1: BOX。 Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: le 6 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, le persone vi troveranno estremamente divertenti oggi. Non potranno fare a meno di ridere insieme a voi e di condividere simpatici aneddoti. Sarete al centro dell'attenzione e vi piacerà. Toro, la vostra empatia si rivelerà un'arma a doppio taglio. In alcune situazioni vi metterà in difficoltà perché non saprete proprio come gestire le emozioni altrui. Avrete la sensazione di esserne totalmente sopraffatti. Gemelli, vi sentirete oggi poco padroni di voi. Di recente vi siete fatti influenzare da troppi elementi esterni. Provate a tornare ad ascoltare quello che sentite e volete voi. E tornate anche sui vostri passi in quanto decisioni. Cancro, non avrete molta pazienza quest'oggi. Perderete la calma davanti agli imprevisti e non riuscirete a sopportare con facilità lo stress. Un confronto aperto e sincero potrebbe esservi di aiuto. Leone, oggi proteggerete a tutti i costi gli amici e la famiglia e non vorrete allontanarvi dalle persone care. In alcune circostanze però tenderete a preoccuparvi un po' troppo, ostacolando la libertà altrui. Vergine, le stelle non saranno dalla vostra parte oggi. Sarà infatti una giornata caratterizzata da una dose eccessiva di stress. Il lavoro e la relazione di coppia vi metteranno in difficoltà in modo particolare. Bilancia, evitate oggi qualsiasi tipo di distrazione. Dovrete infatti svolgere un lavoro complesso, con tante responsabilità da gestire. Sarà l'occasione perfetta per mettere in evidenza le vostre abilità. Scorpione, la relazione di coppia vacillerà oggi e ci saranno dei contrasti con il partner che porteranno ad uno scontro diretto. Non agite con impulsività, ma mettete i vostri paletti. Sagittario, sarete sorridenti per tutto il giorno. Niente e nessuno riuscirà a turbarvi. Vivrete una giornata tranquilla e gioiosa e gli amici vi staranno accanto, considerandovi un punto di riferimento fidato. Capricorno, non sopporterete oggi di ricevere domande insistenti. Prenderete le distanze da tutti coloro che cercheranno di scoprire qualcosa in più sulla vostra vita privata. Sarete molto riservati. Acquario, in amore potreste rimpiangere qualche occasione sprecata. Nel lavoro non accetterete critiche e risponderete in malo modo a chiunque osi fare osservazioni sul vostro operato. Cercate di mantenere la calma. Pesci, in amore non tutti i desideri potranno essere soddisfatti nelle prossime ore. Nel lavoro la determinazione e l'impegno nella ricerca di un'occupazione migliore verranno premiati dalla fortuna. Oggi vi saluto con le parole di Sir Winston Churchill. Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale. È il coraggio di continuare che conta. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro De Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a 3 Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 31 agosto 2026 è il 243esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 19.45. I santi del giorno sono San Raimondo Nonnato, Sant'Aristide Marciano e Sant'Abbondio di Como. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 agosto del 1920 viene trasmesso a Detroit, nel Michigan, quello che viene considerato il primo radiogiornale al mondo, cambiando radicalmente, fino all'arrivo della televisione e di internet, anni e anni dopo, il modo di fruire l'informazione. E nel 1997 Diana Spencer, principessa del Galles, ricordata semplicemente come Lady Di, rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi. Con lei muore il suo compagno Dodi Al-Fayed e l'autista Henri Paul. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 agosto del 1958 sul circuito di Reims in Francia il forlivese Ercole Baldini vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 agosto del 1985 i Righeira sono primi in classifica con L'estate sta finendo. Nel 2000 Siria lancia il singolo Se t'amo o no e nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia La mia storia con te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Maria Montessori, nata a Chiaravalle il 31 agosto 1870 e scomparsa a Northwick il 6 maggio 1952. È stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medica, filosofa e volontaria. Internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Compie oggi 79 anni Luca Cordero di Montezemolo, uno dei grandi protagonisti del management italiano. Dirigente d'azienda, è stato presidente della Fiat e della Ferrari. Stesso numero di candeline per la giornalista e conduttrice televisiva italiana Rita Dalla Chiesa. Spegne 77 candeline l'attore e attivista statunitense Richard Gere. 74 candeline sulla torta dell'attore, comico e showman Enzo Iacchetti. E buon compleanno a Serena Rossi, l'attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 agosto del 1867 di Charles Baudelaire, massima incarnazione dell'artista bohemien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei poeti maledetti. È considerato il padre del simbolismo letterario e il precursore del decadentismo. Nel 1973 ci lasciava invece John Ford, un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia. Con lui il cinema western visse la stagione d'oro. E il proverbio del giorno è: chi non ha coraggio, abbia gambe.

0: vedessimo.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai si prepara a portare anche in Europa la nuova IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni destinato a chi cerca spazio senza rinunciare alle prestazioni. La versione più potente sviluppa oltre 430 cavalli grazie ai due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 km nell'ordine dei 5 secondi, mentre la batteria da oltre 110 kWh promette un'autonomia superiore ai 600 km nel ciclo WLTP. È una vettura pensata per lunghi viaggi, con una ricarica ultraveloce a 800 volt che permette di recuperare dal 10 all'80% della batteria in circa 20 minuti. Tra le elettriche più attese dei prossimi mesi c'è la nuova Cupra Raval, compatta sportiva destinata a conquistare il mercato europeo. La versione di punta dovrebbe offrire circa 226 cavalli, trazione anteriore e uno 0-100 vicino ai 6,8 secondi. L'autonomia prevista supera i 430 km, mentre il peso contenuto dovrebbe garantire una guida molto dinamica, fedele allo spirito sportivo del marchio spagnolo. Passiamo alle due ruote. Aprilia amplia la propria gamma con la nuova Tuono 457, una naked che punta ai motociclisti più giovani ma senza rinunciare al DNA sportivo della casa di Noale. Il bicilindrico parallelo sviluppa circa 47 cavalli, il limite massimo per la patente A2 con una coppia di circa 43 Nm. Grazie ad un peso inferiore a 180 kg in ordine di marcia, promette grande agilità tra le curve e consumi molto contenuti, senza perdere di vista il carattere tipico delle Aprilia. Continua il successo della nuova Stelvio, la crossover stradale di Moto Guzzi. Il bicilindrico trasversale da 1042 cm3 eroga 115 cavalli e 105 Nm di coppia, offrendo un'erogazione molto fluida già ai bassi regimi. Tra gli elementi più interessanti troviamo il radar anteriore per il cruise control adattivo, una tecnologia ancora poco diffusa nel settore motociclistico e destinata a diventare sempre più comune sulle moto dedicate al turismo. Chiudiamo con una curiosità: il vero cambiamento del mercato non è la potenza, ma il software. Oggi molte auto ricevono aggiornamenti OTA, over the air, che modificano accelerazione, gestione batteria e persino sterzo. Di fatto la stessa auto può cambiare comportamento nel tempo senza passare dall'officina. È una trasformazione che avvicina il mondo auto a quello degli smartphone. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra anima ricettiva amplifica la bellezza del quotidiano. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto, mentre in amore una parola può bastare a esprimere ciò che sentite nel cuore. Toro, sarà una giornata in cui la vostra energia sembrerà inesauribile. Approfittatene per portare avanti i progetti personali e lavorativi che richiedono quel tocco in più di intraprendenza. In amore, spezzate la routine. Gemelli, nella sfera sentimentale, la complicità si rafforza grazie a gesti semplici ma pieni di significato. Nel lavoro la pazienza e la costanza porteranno a vedere i frutti di quanto seminato. Tenetevi lontani da polemiche improduttive. Cancro. La vostra giornata sarà caratterizzata da una serie di incontri stimolanti che nutriranno la vostra curiosità innata. Lasciatevi coinvolgere da questi scambi, ma mantenete un occhio attento alle vostre priorità. Leone, nel lavoro un'opportunità si presenta in modo inatteso, rivelandosi più fruttuosa del previsto. In amore evitate di forzare i tempi, la relazione crescerà secondo il suo ritmo naturale. Vergine, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà nei momenti di incertezza. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto nelle questioni di cuore. Un progetto lavorativo a lungo desiderato inizia finalmente a prendere forma. Bilancia, il vostro intuito saprà guidarvi oggi nella giusta direzione, soprattutto nelle scelte affettive. Nel lavoro fate leva sulla vostra capacità di mediare per risolvere piccoli conflitti. Un paio di giorni di totale relax potrebbero essere ciò che vi serve. Scorpione, lasciatevi coinvolgere in attività che stimolano il vostro lato più creativo. Sul fronte amoroso vi aspetta un sorprendente momento di empatia con il partner. Non dimenticate di bilanciare impegno professionale e vita personale. Sagittario, il vostro desiderio di esplorazione vi porterà a cercare nuovi orizzonti. In amore una conversazione profonda rinforzerà il legame. Nel lavoro il coraggio di proporre idee innovative potrebbe essere premiato. Capricorno, in ambito lavorativo la strada verso il successo richiede costanza, ma ne varrà la pena e la gioia. In amore è tempo di ricostruire ponti che si erano indeboliti. La comunicazione è essenziale. Acquario, un imprevisto potrebbe modificare la vostra giornata, ma la vostra capacità di adattamento sarà la vostra risorsa migliore. In amore, dedicate attenzioni speciali al partner per rafforzare l'intesa. Pesci, prendetevi del tempo per comprendere meglio le vostre emozioni e utilizzarle come guida, sia in amore che nel lavoro. Un amico fidato potrà offrirvi una nuova prospettiva utile per risolvere una questione sospesa. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Vivete la vita meravigliosa che è in voi. Niente di voi vada perduto. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
1: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro.
2: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave in Svizzera, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. Ed è caccia al killer, ancora oscuro il movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili, ha affermato la Meloni, esprimendo il suo cordoglio.
1: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Feltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
2: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri.
1: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce Roma alle 18:30 e Atalanta Bologna alle 20:45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro. E biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina.

Il 31 agosto si presenta limpido fin dal mattino, aria fresca, cielo pulito e quella luce chiara che mette ordine alle cose. Il pomeriggio resta sereno, con temperature che si fermano attorno ai 18 gradi, asciutte e leggere. Nessuna pioggia, nessuna sorpresa, solo una giornata tranquilla che accompagna la fine del mese con discrezione. È il tipo di giornata che chiude agosto senza fare rumore, ma con stile.

film. Sono ridicolo, lo so.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Xbox.
1: '14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove? Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Le polizie di mezzo mondo, dalla New York Police Department alla nostra polizia postale, lanciano un avviso ai genitori. Le foto normali dei bambini sui social vengono usate per creare immagini di abuso sessuale con l'intelligenza artificiale. Bastano un volto e un profilo pubblico. Nel Regno Unito i casi sono esplosi, dai 13 video generati nel 2024 ai più di 3.400 del 2025. Criminali hanno persino preso le foto degli studenti dai siti scolastici per produrre oltre 100 immagini sessuali. Le indicazioni sono chiare: account privati, niente geolocalizzazione, condivisioni solo con persone fidate e dialogo con i figli sul consenso digitale.
3: In Germania un neonato è stato gravemente intossicato dopo l'assunzione di un integratore di vitamina D per adulti acquistato online. Le autorità ricordano che il sovradosaggio può essere pericoloso, soprattutto nei bambini, e che le formulazioni per adulti contengono concentrazioni molto più elevate rispetto ai prodotti pediatrici. L'invito è a seguire sempre le dosi raccomandate dai medici e a evitare acquisti non controllati sul web, dove possono circolare integratori non conformi alle norme di sicurezza.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC, CEDAC.
2: Un giorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno due morti. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
2: Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bridge Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. Il National Park Service ha riferito che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato nei pressi delle Crystal Rapids lungo il fiume Colorado.
3: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I due cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
2: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
3: Un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. In particolare saranno due i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato da venerdì sera dopo un malore. Intanto sono arrivati i suoi primi messaggi sui social, la promessa agli amici di mettercela tutta per tornare presto, quindi lo scambio di battute al telefono con Antonio Tajani, che lo ha sentito combattivo e raccoglie l'esortazione ad aiutare il popolo cubano.
2: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ascoltiamo.
4: La cosa assolutamente che bisogna migliorare è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi.
3: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.

è un trauma di entrare al lavoro dopo quasi 3 settimane di ferie. Già è un trauma questo, no? È un mezzo trauma anche vedere giustamente la stagione che va verso l'autunno. Questo è bellissimo, in realtà non ne potevamo più di quei 40 gradi al giorno. Però anche 24K Golden come prima canzone, no, non me lo meritavo, posso dire, non me lo meritavo. Ciò detto, buongiorno a tutti, 9:11 minuti, diretta dalla bellissima concessionaria di Alcar Peugeot, che si è un po' rinnovata, devo dire, in queste 2 settimane, un po' cambiato qualcosina come assetto. Cioè, mettiamo i Green Day in apertura, così. Ma sì, mettiamo i Green Day. Iniziamo.

0: Esatto.
1: Di solito il mio primo intervento non è lamentela, in effetti oggi non ha fatto tanta eccezione, ma il secondo non lo sarà. Il secondo sarà un elogio di questa settimana bellissima, che è la settimana di mezzo tra la fine della stagione turistica, quindi ci sono un sacco, parliamo di traffico come al solito, un sacco di macchine in meno in giro, e l'inizio della scuola. Quindi questa è la settimana del nulla. In più ci aggiungiamo che un sacco di persone, un sacco di valdostani sono in ferie, perché giustamente è finita la stagione, sono tutti partiti via. Oggi ci ho messo veramente così poco tempo a arrivare qui, non me lo ricordavo neanche prima della chiusura della famosa galleria di Sorelei, quindi applauso, applauso. Bellissimo, è proprio rilassante, cioè non ho ripassato neanche uno dei santi, diciamo, che di solito, come dire, invoco al mattino. Incredibile, stamattina proprio tranquillo, ho messo la mia musichina, canticchia, bello, bellissimo. Sentiamo gli spot, va, 20 secondi, poi toccherà fare un po' di rassegna stampa, vedere cosa è successo in queste due settimane, in cui a me ne sono successe di tutti i colori, ma non so se è il caso di entrare nei dettagli qui in radio, vediamo.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

appena abbiamo sentito Noemi in diretta alla Giosta. Allora, no, intanto ogni tanto io buttavo un occhio giustamente ai giornali valdostani, a quello che succedeva. Da quello che ho capito, Aosta si è trasformata in una specie di, non lo so, di Sin City, di Gotham City in queste settimane. Perché nell'ordine, allora, Aosta ha sfondato il vetro di un'auto, rubate due pacchetti di sigarette, tra l'altro, un danno devastante per due pacchetti di sigarette. Poi nel centro di Aosta spaccata una vetrina di un bar, noto bar, nominiamoli pure, anche per solidarietà, il Caffè De Orsola. Il titolare sostiene che quella zona ormai sia il Far West. E poi non lontano da lì, qualche giorno dopo, i residenti, beh, devo dire, è quella un po' la via, i residenti di via Chavan hanno deciso di farsi sentire e hanno parlato di una situazione invivibile da anni, e hanno parlato anche di quello che succede, quindi avventori che vengono approcciati sulla strada, un cortile usato per entrare e uscire da un centro massaggi, adesso non so bene cosa faccio in questo centro massaggi, furti, autorigate, un'aggressione con coltello ai danni di una donna, insomma, tutta una serie di cose davvero che sembrano più Gotham City che il centro della ridente cittadina di Aosta, no? Quindi chiedo conferma anche agli ascoltatori, se in effetti il cliente, adesso devo uscire armato, solo per capirci, solo, cioè, se vado in centro in radio, no? Adesso oggi sono a Lidia al Carpegio, quindi non sono dentro Gotham City, però dovessi mai recarmi in via Tourneuve, dove abbiamo ancora la sede, perché intanto ce lo chiede, abbiamo ancora la sede anche lì, devo andare, non lo so, con un giubbotto antiproiettile, ditemi voi, cioè, magari è davvero cambiata tanto questa città, non lo so, ho fatto 2 settimane di ferie, torno e mi trovo le bande armate, non lo so, può essere tutto, io chiedo, facciamo un sondaggio, insomma, agli nostri ascoltatori, che tanto il numero di WhatsApp ce l'hanno, noi WhatsApp lo stiamo aggiornando, perché mi chiedeva di fare i classici aggiornamenti in telefono, essendo un po' che non lo accendevamo, però datemi 2 minuti e ci siamo, anche su quello siamo assolutamente operativi.

tra le altre cose, aprendo i giornali, apprendo, scusate il gioco di parole, che Cervinia vuole costruire un muro, un vallo, esattamente come il vallo di Adriano, diciamo in questo caso il vallo di Breuil Cervinia, perché insomma ci sono sempre più preoccupazioni legate a un tema, insomma, diciamo così, geologico, no? Quindi fenomeni franosi, inondazioni, e soprattutto da quello che avrebbe rivelato un nuovo studio, insomma, parte dell'abitato sarebbe a rischio frane in quel di Cervinia. Cervinia, che sappiamo, ha una storia anche, diciamo così, urbanistica piuttosto controversa, per usare un eufemismo. La sindaca Cicco, Lisa Cicco, ha detto che verrà costruito un vallo per proteggere la partenza della funivia The One, che dovrebbe appunto sorgere non distante, diciamo così, dalla frazione appunto di Cervinia. Parliamo di una frana che è quella di Falliner, che incombe, tanto appunto che una parte dell'abitato si troverebbe in un'area a rischio medio e alto per fenomeni franosi e inondazione. Quindi è stato poi lo stesso comune di Valtournanche a rivelarlo, insomma, dagli studi condotti dalla società Cervino S.p.A., che sta progettando il nuovo impianto funiviario appunto Cervino The One, è emersa la possibilità, anzi la necessità, di modificare le cartografie degli ambiti inedificabili approvate nel 2015. Quindi questi studi hanno rivelato che la situazione è un po' peggiore di come si era registrata 11 anni fa. Quindi abbiamo convenuto, dice ancora la sindaca, con la regione di creare realizzare contestualmente la costruzione di questo nuovo impianto di risalita un vallo a protezione dell'abitato, per, insomma, in caso ovviamente di fenomeni franosi, evitare che succeda il peggio, no? Quello che potrebbe capitare in questi casi qua. Su Cervinia, insomma, ne abbiamo dette tante negli anni, insomma, tanti dicono, addirittura ho letto dei pareri di alcuni, peraltro anche, insomma, persone che hanno studiato, che dicono non andava nemmeno costruito in quella zona, no? Per un discorso proprio di terreno, di com'è. Io non sono un esperto, non mi addentro in questa cosa, però se volete dire la vostra, 349-722-5831, sempre un grande tema, no? Quello di dov'è il confine rispetto alle barriere, ai confini che ci dà la natura.

0: mancata una cosa di sicuro, ed è questo, il music box. Quindi colleghiamoci e sentiamolo, ma soprattutto super trailer che arriva dopo. Sentiamo tutto.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super 3.

0: bravo ragazzo!
1: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
0: Ali.
1: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Ho incontrato Ligabue nel Music Box e poi abbiamo sentito, come al solito, i suggerimenti cinematografici del nostro Super Trailer. Volevo approfittare per salutare tutti quelli che in queste due settimane hanno comunque scritto su WhatsApp. Allora, citiamone alcuni: Clara, Alex, Claudia, Stefan. Questo, aspetta che non so il nome, non ce l'abbiamo, non si sa, non si firma. Poi abbiamo un altro che non si firma, che salutiamo. Vabbè, quelli anonimi li lasciamo lì. Daniele, ok, Daniele, salutiamo anche Daniele. L'ottimo Franco, Giuliana, Piero, Didier, insomma, sono stati in tanti a mandare messaggi e contributi anche questa mattina a scriverci. E vi salutiamo, vi ricambiamo assolutamente i saluti, essendo in diretta alle 9.37. Siamo tornati sul pezzo. Sul resto delle notizie, invece, a parte quelle ancora legate, come dire, al crimine, vedo che un uomo è stato arrestato per possesso di sostanze, sempre ad Aosta, insomma, davvero tutte notizie molto, molto su quello in questi ultimi giorni. Vedo che si parla anche del fatto che comunque stanno un po' migliorando le condizioni della montagna. Sapete che è stata un'estate complicata anche sotto questo punto di vista. Prima parlavamo di Cervinia, proprio il Cervino è stato oggetto di insomma una grande attenzione, grande preoccupazione, con le ascese che a un certo punto sono state sostanzialmente prima sconsigliate e poi praticamente vietate. Adesso invece sono riprese le ascensioni e sono migliorate le condizioni sul Cervino. Le guide alpine ovviamente avvertono, questo lo riporta l'ANSA, i pericoli non sono esauriti, però insomma mi pare di capire che ci sia comunque un miglioramento delle condizioni generali.

ci va, manca ancora un po' all'inizio della scuola, ancora una decina di giorni, però si stanno già facendo i calcoli su quanto in più costerà il ritorno a scuola, perché come sapete insomma tutto è aumentato di prezzo, anche i materiali che servono agli studenti. Bene, secondo una stima che viene pubblicata oggi dal quotidiano Una Prima Linea, secondo il Codacons in realtà, che ha fatto lo studio, quest'anno le famiglie valdostane potrebbero arrivare a spendere per studente 1.300 euro, considerando libri di testo e tutto il corredo insomma scolastico, quindi gli zaini, i diari, gli astucci, e sono aumentati tanto, del 4% anche rispetto allo scorso anno per quanto riguarda queste cose, i libri più o meno un 2% in più.

tanto capita un grande classico anche durante la playlist, è naturalmente Children di Robert Miles. Qui segue una canzone che ancora non possiamo definire un classico, ma che a modo suo ha segnato un po' la storia del Festival di Sanremo, ovvero Sincero.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno due morti. Il viceministro degli esteri iraniano Gharibabadi ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
1: È la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I due cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
2: Il cittadino italiano di 60 anni arrestato sulla costa di Huelva in Spagna dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito ad una svolta nelle indagini che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso. Il caso è stato provvisoriamente archiviato. L'episodio risale allo scorso 28 agosto, come aveva riferito il Paese, quando il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caiman.
1: La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato nell'ospedale Hermanos Majeres nella capitale cubana. È giunta anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica.
2: Ha confessato di convivere con il Parkinson dal 2020 Dario Franceschini, il senatore del PD ed ex ministro della Cultura, racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda, avevo avuto un infarto nel 2014 più qualche altro acciacco ben risolto, però si trattava di incidenti di percorso che un po' tutti mettiamo in preventivo. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre, ha dichiarato Franceschini.
1: Il tennis sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Yastremska. Novak Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Mi ha incuriosito un lungo articolo di Venanzio Postiglione pubblicato su 7. È legato alla recente modifica dello statuto della Regione Toscana. Fra le novità compare anche un principio, il riconoscimento del, lo dico tra virgolette, diritto al perseguimento della felicità. Naturalmente, se conosco un po' la politica, lo dico con un pizzico di malizia, immagino che il punto più sostanziale della riforma sia un altro, sia quello che riguarda l'aumento nella composizione del numero della giunta regionale. L'editoriale richiama un intervento pronunciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al meeting di Rimini del 2023. Mattarella ricordava come nella dichiarazione di indipendenza americana del 1776 compaia il celebre riferimento alla ricerca della felicità. Nel suo intervento il Capo dello Stato richiama anche il possibile contributo di un illuminista italiano alla nascita di quella formula. Gaetano Filangieri viene presentato come l'ispiratore attraverso Benjamin Franklin dell'espressione di cui parlavo, cioè diritto alla felicità. ma in realtà le date raccontano una storia diversa. La corrispondenza documentata fra Filangieri e Flenkin inizia nel 1782, dunque 6 anni dopo la dichiarazione d'indipendenza del luglio 1776. È quindi cronologicamente impossibile che Filangieri abbia influenzato direttamente quel testo. Più solido appare invece il ruolo di Filippo Mazzei, toscano, medico, imprenditore e uomo dell'illuminismo, che visse accanto a Thomas Jefferson a Monticello e che è citato dal presidente toscano Gianni. È documentato il loro intenso rapporto intellettuale e politico, così come l'influenza esercitata da Mazzei sul tema dell'uguaglianza naturale degli uomini. Certe sue formulazioni ricordano molto da vicino il celebre «tutti gli uomini sono creati uguali». Diverso è il discorso sulla ricerca della felicità. Qui le prove documentarie si fermano. Non esiste alcuna fonte primaria che attribuisca a Mazzei quella specifica espressione, che continua ad apparire come una sintesi elaborata piuttosto da Jefferson stesso nel contesto della cultura illuminista anglo-americana e della dichiarazione di libertà della Virginia. Filangieri e Mazzei appartenevano entrambi alla massoneria, che nel Settecento rappresentava un grande laboratorio di idee, di confronto filosofico e di circolazione internazionale del pensiero illuminista, una realtà molto diversa da quella che oggi molti immaginano evocando quel nome. Insomma, le semplificazioni funzionano bene nei discorsi pubblici, ma la ricerca della verità si impone. Resta invece condivisibile il messaggio di fondo espresso da Sergio Mattarella nel citare le splendide parole di un costituente, Giuseppe Dossetti, che invitava i giovani a conoscere la Costituzione italiana, a comprenderne i principi e a farne una compagna di strada. Da Valdostano non posso non aggiungere una riflessione. Lo stesso invito dovrebbe valere per il nostro statuto speciale di autonomia.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Non vi sarà sfuggito che una delle forme di turismo più diffuse degli ultimi anni è stato quello gastronomico. Io non so se il mio si può definire così, io però tendo a non andare in posti dove non si mangia bene. Questo in genere, cioè vado in paesi dove la cultura alimentare è, diciamo, sotto zero, no, se posso li evito, ecco, questo lo dico. Però no, in generale ci sono persone che vanno proprio in un posto per il cibo, e c'è uno studio che si è occupato di fare la classifica delle 100 principali città europee, in questo caso, che sono capitali, diciamo così, del turismo gastronomico, cioè che intercettano maggiormente quel tipo di turista che si muove anche, non dico solo, ma anche per motivi legati all'alimentazione, legati ovviamente ai piatti che può assaggiare. La prima in classifica è Roma, diciamolo subito, Roma vince, capitale che si distingue soprattutto per l'offerta dedicata a chi vuole imparare a cucinare. Ci sono anche tanti corsi, 302 i corsi offerti su Roma per i turisti, il più in alto in assoluto di tutta la classifica. A fare la differenza sono anche 12 specialità locali con valutazioni superiori a 4 su Taste Atlas, tra cui cacio e pepe, bruschette e supplì, oltre ai 9 ristoranti Michelin che comunque impreziosiscono Roma sotto questo aspetto. Vediamo tra poco quali sono le altre città italiane.

0: Dimmi che ti ricorderai.
1: Beh, se si parla delle 100 città in assoluto più attrattive per i turisti che si spostano anche per motivi gastronomici, Roma è la prima, l'abbiamo detto, ci siamo già tolti la vincitrice. Secondo posto Venezia, che ha un sacco di ristoranti Michelin peraltro, cosiddetti Eat Like a Local, sono ben 18, il doppio rispetto a Roma, risultato che conferma il valore della tradizione lagunare, dai baccheri e cicchetti eccetera. Terzo posto per Napoli, che ha il primato europeo per numero di specialità locali di alta qualità. Mentre invece se andiamo nelle straniere, la prima città non italiana, cioè il podio è tutto italiano. Quarto posto Istanbul, che spicca per il patrimonio della cucina nazionale, con 70 piatti altamente valutati, c'è il cunefe, c'è il lamakun, superata Parigi, che sta al quinto posto, che insomma devo dire fa molto bene, un sacco di ristoranti Michelin, capitale francese che chiude la top 5, città europea col maggior numero di tour gastronomici, che sono ben 123, però solo 4 ristoranti cosiddetti Eat Like a Local. Infatti a Parigi trovare cibo francese è difficile, cioè molto difficile, ve lo posso confermare. L'Italia continua a dominare anche nella seconda parte della top 10, perché c'è Bologna al sesto posto, c'è Milano al settimo, all'ottavo c'è Madrid, Boccadillo Calamares ragazzi, cioè sono una roba. Io andrei a Madrid, io ti giuro, ogni volta che prenoto un volo per Madrid l'80% dei motivi sta nei Boccadillo Calamares. Sì, sì. Il restante 20% nei churros. Poi dopo abbiamo Budapest, che comunque riesce a valorizzare la tradizione culinaria dell'Europa centro-est, con piatti come goulash, langos, delle cose molto buone. E poi a chiudere la top 10 abbiamo comunque un'italiana, che è Firenze, da non menzionare anche Palermo, che sta al 19° posto.

0: al Policlinico Gemelli di Roma, nel centro per la psicopatologia da web diretto dal professor Federico Tonioni, aumentano le famiglie che chiedono aiuto per l'uso compulsivo dello smartphone tra gli adolescenti. Nei corridoi del reparto dedicato, dove si svolgono terapie individuali e di gruppo, emergono comportamenti di forte dipendenza, irritabilità, perdita di controllo, isolamento. Gli specialisti ricordano che si tratta di una condizione che va affrontata con percorsi clinici strutturati, coinvolgendo genitori e ragazzi per ricostruire un rapporto sano con la tecnologia.
1: Una mattina in campagna, la raccolta della frutta. Nel Salento si è trasformata in una tragedia improvvisa. Nelle campagne tra Nardò e Porto Cesareo, un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato aggredito da due Rottweiler mentre raccoglieva frutta. A ritrovarlo sono stati figlio e nipote, preoccupati dal mancato rientro a casa. Hanno cercato di allontanare gli animali, rischiando a loro volta di essere feriti. I due cani potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.
0: E ora passiamo alla pagina dedicata agli appuntamenti culturali sul territorio. Le marmotte non dormono. C'era una volta e c'è ancora. Lo spettacolo interattivo proposto dal Teatro Instabile di Aosta, in programma lunedì 31 agosto a Emarese, nella suggestiva cornice del Lago di Lot, in località Eresaz. In caso di maltempo, l'evento sarà spostato nella sala polivalente a Betreves. Attraverso tre storie ispirate alla natura e alle leggende della Valle d'Aosta, grandi e piccoli diventeranno protagonisti di un'esperienza teatrale unica, fatta di fantasia, complicità e scenografie create insieme al pubblico.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Allora, prima di correre a prendere il fusto di birra e sgolarvelo, vi vedo già che avete sentito la notizia più che letto di prima, per cui secondo il Max Planck Institute l'alcol avrebbe avuto un ruolo nello sviluppo di società complesse, l'alcol soprattutto inteso come convivialità, naturalmente, no? Quindi l'alcol, sempre secondo questa ricerca, non era solo un mezzo di svago, ma era proprio uno strumento sociale codificato. Parliamo delle primissime civiltà, quelle più primitive, che iniziavano ad avere un'organizzazione collettiva intorno all'agricoltura, un sistema appunto, no, più complesso. Veniva utilizzato per rafforzare le relazioni, incentivare la collaborazione e anche consolidare le gerarchie. I banchetti alcolici erano comuni nelle culture, per esempio, mesopotamiche, cinesi, egizie, mesoamericane, un po' ovunque nel mondo. Quindi occasioni rituali, religiose o lavorative in cui l'alcol veniva distribuito come dono, ricompensa o simbolo di status. Per esempio, in Mesopotamia, la birra era offerta agli dèi, somministrata come paga ai lavoratori delle ziggurat. Le ziggurat, no? Le famose zig sarebbero, diciamo, questi tempi, questi grandi tempi a gradoni, no? Che c'erano nell'antica Mesopotamia. E veniva utilizzato l'alcol anche per cementare alleanze tra gruppi sociali. Per esempio, l'epopea di Gilgamesh descrive Enkidu, che diventa civilizzato solo dopo aver bevuto la birra, mangiato il pane e partecipato alla vita urbana. Insomma, una scena che racchiude perfettamente il simbolismo dell'alcol come passaggio dall'animalità alla cultura. Mi sento molto Alberto Angela dei poveri in questo momento, quindi possiamo togliere sta base, scusami, mette un po' di pressione. Basta, grazie. All right.

0: appena finito di dire è finita l'estate, no? Dal punto di vista meteorologico oggi è l'ultimo giorno d'estate, ma in realtà da quello che leggo su alcuni quotidiani, penso al Piemonte, ad esempio Torino Today, settembre potrebbe essere, non dico caldo come agosto, però insomma un altro mese molto caldo. Peraltro in Piemonte, quella che si è appena conclusa a livello, ripeto, ancora meteorologico, poi sappiamo che l'estate così formalmente finisce il 21, dovrebbe, no? 21 settembre, è stata e sarà ricordata come una delle estati più calde da quando vengono rilevate le temperature. Parliamo di un più 3 gradi media, che è davvero tantissimo a livello regionale rispetto al trentennio climatologico di riferimento, che sarebbe quello dal 91 più o meno oggi, anche superiore, e non sembrava possibile, a quella famosa estate del 2003, che per i meteorologi doveva essere un'estate con tempi di ritorno cosiddetti plurisecolari, cioè un'estate che si doveva verificare una volta ogni tot secoli. Bene, non è stato così, è stata battuta nel giro di 23 anni.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Nel 0-1. Ah, sembra anche le palle gode a Cagliari, però vabbè. Irrompi pallone con tutti i cali. 0-1. Ah, sembra anche le palle gode a Cagliari, però vabbè. Irrompi pallone o a Cagliari. 0-1. Ah, sembra anche le palle gode a Cagliari, però vabbè. Irrompi pallone con tutti i casi, le moviole, i mercati, quello di cui si sta discutendo in questo momento, su chi si concentra, ma naturalmente sulla Juve. Devi ha giocato così male in Juve Parma che ha ricevuto i fischi anche dei tifosi della sua prossima squadra. Ci potrebbero mettere queste risate finte qua sotto, perché ormai non si vede più qua in questa rubrica, o no? Gasperini studia la risposta. Luis Enrique e stasera Lecce Roma. Occhio, anche l'allenatore del Lecce ha detto sto preparando delle trappole. Supercomo spacca Napoli. Fabregas da grande al Maradona. Che lezione con Baturina e Duvigas. Allegri dice abbiamo sbagliato troppo. Fabregas dice squadra fatta da eroi. Oh, là,

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli States hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Lark nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran che sorvolava le loro acque territoriali. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a 90,89 dollari al barile, con un avanzamento del 3,17%.
2: La Russia spinge sull'escalation in Ucraina preparandosi ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.
3: Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale tra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211, proprio tra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
2: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Madre e figlio abitavano nello stabile da circa 3 anni e, secondo quanto riferito dal Messaggero, i vicini non avevano mai avuto sentore di particolari problemi. Anche nel pomeriggio dell'aggressione non avrebbero sentito urla né richieste di aiuto.
3: Osservato a circa 8 miliardi di anni luce dalla Terra, il blazar più lontano mai rilevato alle altissime energie, ovvero una galassia con al centro un buco nero supermassiccio che produce un potente getto di particelle, gas e radiazione luminosa orientato verso la Terra. Il risultato è frutto delle osservazioni fatte alla Palma in Spagna grazie ai 2 telescopi MAGIC.
2: L'inizio dell'autunno meteorologico fissato da calendario per il 1° giorno di settembre sarà solo un miraggio. Gli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia, con temperature fino a 10 gradi oltre la media stagionale. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese, quando il progressivo cedimento dell'alta pressione aprirà le porte a flussi atlantici, introducendo però il forte rischio di fenomeni meteorologici estremi.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Guarda, quando leggo questi studi mi viene da fare come quelli che dicono ai tempi di mio nonno le vacanze erano un concetto che non esisteva, perché attenzione, è venuto fuori da uno studio, senti un po', che per prevenire lo stress e il burnout dovremmo fare 7 vacanze all'anno. Questo, cioè, c'è gente che già ringrazia se ne fa una, diciamo, no? 7 pause rigeneranti nel corso dei 12 mesi sarebbero una necessità biologica per difendere il proprio benessere psicofisico. Questo lo dice l'università, niente poco di meno che di Pittsburgh, che lo ha dimostrato attraverso dei test fatti su alcuni esseri umani. Secondo i dati emersi da questo studio, programmare un'interruzione ogni 7-8 settimane è un reset biologico, cioè ci ricarica le funzioni cognitive soprattutto, e quindi hanno visto che i benefici di un singolo periodo di ferie tendono a svanire nell'arco di 2 o 4 settimane dal rientro, quindi bisogna sempre un po' ricaricare. Siamo un po' la frutta, un po', io continuo a dire questo, siamo un po' in generale, vallo a dire ai cinesi, vai in Cina a fare questo discorso, poi mi dici.

Quindi abbiamo scoperto da questo studio, ennesimo fondamentale studio scientifico, che ci vorrebbero 7 vacanze all'anno, secondo l'Università di Pittsburgh, per non essere stressati, no? Per rigenerare le nostre funzioni cognitive e biologiche. I riscontri clinici ci fanno capire, dicono i professori, che ci sono delle tutele concrete per la salute mentale con questa cadenza di vacanze, no? Una più o meno, abbiamo detto, ogni 7 settimane, più o meno siamo da quelle parti. Praticamente vuol dire che tu ogni 2 mesi devi fare le ferie, questo lo vedo un po' difficile. E quindi è stato visto che chi può permettersi questa consuetudine mostra una riduzione del rischio di depressione, addirittura del 30% rispetto a chi non lo fa, accompagnata da una marcata pressione dei livelli di cortisolo, che come sappiamo è il principale ormone responsabile dello stress, dell'ansia, no? Quindi allontanarsi dal quotidiano, anche solo, dicono, per un weekend lungo, stimola il cervello attraverso l'effetto novità, il movimento fisico e le interazioni sociali, tutte cose d'evasione, esperienze d'evasione che agiscono sulla qualità del sonno, potenziando anche la capacità di concentrazione e la stabilità dell'umore.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Il 31 agosto si presenta limpido fin dal mattino, aria fresca, cielo pulito e quella luce chiara che mette ordine alle cose. Il pomeriggio resta sereno, con temperature che si fermano attorno ai 18 gradi, asciutte e leggere. Nessuna pioggia, nessuna sorpresa, solo una giornata tranquilla che accompagna la fine del mese con discrezione. È il tipo di giornata che chiude agosto senza fare rumore, ma con stile.

0: 16:27, ancora in diretta dall'Ideal Car Peugeot. Salutiamo anche Giuliana, Claudia, tutti quelli che ci hanno mandato dei saluti anche solo su WhatsApp al 349-722-5831. Io farei anticipare un attimo l'almanaco oggi. Anticipiamolo un po'. Oggi nasceva il chitarrista dei Finger Eleven, che si chiama James Black, nel 75. Nasceva anche oggi la batterista delle Go-Go's, Gina Shock, nel 57. E anche Van Morrison, che insomma è stato un grandissimo interprete di musica, diciamo così, rock, ma non solo, polistrumentista. Compie 81 anni quest'oggi, nato nel 45, oggi appunto a Belfast. Mentre, se andiamo un po' più in largo, insomma, con gli eventi, le cose successe oggi, nel 2013 il disco Alone Together dei Fall Out Boy diventava numero uno in UK nella Rock and Metal Singles Chart. Nel 2012, oggi, Eddie Van Halen veniva ricoverato per diverticolite. Pensate, le date del tour in Giappone dei Van Halen vennero rimandate. Nel 71 John Lennon, oggi, lasciava definitivamente l'Inghilterra per trasferirsi a New York in compagnia della moglie Yoko Ono. Come uscite ricordiamo per la Reprise il quinto disco dei Disturbed, che si chiamava Asylum, disco d'oro negli Stati Uniti, Regno Unito e Australia, uscito oggi nel 2010, mentre nel 2004 oggi per la Inside Out Music usciva il nono degli Asia, Silent Nation si chiamava, registrato a North Hollywood negli studi Clear Lake, proprio il 31 agosto del 2004 in questo caso.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

l'ultimo disco di Achille Lauro, Viaggio verso il paradiso, alle 11.40 dall'idea del caro Peugeot. Tra poco c'è il disco libero, quindi potete decidere voi una canzone con la quale chiudiamo questa prima diretta, devo dire un po' traumatica come sempre dopo il rientro dalle ferie, no? È un po' così per tutti. Quindi 349 722 5831, per darci appunto un suggerimento un po' diverso dal solito, no? Per chiudere con una vostra idea.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC, CEDAC.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
5: Comunque portarla a casa anche su 2-1, perché se prendi 2 del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
6: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
4: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per 8ª volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta, prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAB Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto.

sia che vinca la 2. Insomma, in ogni caso torniamo in quegli anni lì, tra il 2000 e il 2004. 1 Evanescence, 2 Dido, scegliete al 349 722 5831.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
1: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Il ragazzino si trova adesso ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza.
2: Un 39enne di Vinci, Firenze, Gabriele Bellucci, è morto mentre praticava surf a Bali, in Indonesia, dove viveva da 2 anni. E quanto riportano oggi La Nazione e Il Tirreno. La morte è avvenuta a cavallo di Ferragosto. La salma è stata rimpatriata venerdì scorso e stamane si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana.
1: Scade il mese di sospensione dell'accordo che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos dell'enclave di Ceuta. Oggi si decide sulla riapertura o meno delle frontiere aeree e marittime della Spagna, ipotesi proroga delle misure per 2 settimane o 1 mese.
2: Intanto, secondo il premier spagnolo Sanchez, ci sono state reti russe ed israeliane che hanno diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Sanchez ha associato la disinformazione a un internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna, ma anche l'Europa e per dividerla.
1: Voltiamo pagina agli episodi in cui un sistema di intelligenza artificiale sfugge al controllo di chi lo sta usando. Hanno toccato a luglio un nuovo massimo, più di 300 casi segnalati, quasi il doppio rispetto a giugno. Il dato arriva dal Loss of Control Observatory, struttura nata lo scorso novembre con il sostegno dell'AI Security Institute britannico, che cataloga le segnalazioni pubblicate dagli utenti sulla piattaforma X. Perché un caso entri nel conteggio non basta un errore o una risposta sbagliata, serve un indizio concreto di comportamento strategico, cioè quando la macchina aggira consapevolmente il vincolo posto dall'utente.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina.

0: proseguiamo con gli appuntamenti culturali in programma sul territorio, dove la Maison des Artistes di Bard propone la seconda edizione del Festival di fine estate, in programma dal 2 al 13 settembre tra il MAB e gli spazi del Borgo. Una rassegna dedicata alle arti performative che intreccia spettacoli, incontri, musica e momenti partecipativi, trasformando Bard in un luogo di dialogo tra artisti, comunità e pubblico. Novità di quest'anno è l'apertura verso Aosta, con due appuntamenti ospitati dal Teatro Plus l'11 e il 12 settembre.
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Le polizie di mezzo mondo, dalla New York Police Department alla nostra polizia postale, lanciano un avviso ai genitori. Le foto normali dei bambini sui social vengono usate per creare immagini di abuso sessuale con l'intelligenza artificiale. Bastano un volto e un profilo pubblico. Nel Regno Unito i casi sono esplosi, dai 13 video generati nel 2024 ai più di 3.400 del 2025. Criminali hanno persino preso le foto degli studenti dai siti scolastici per produrre oltre 100 immagini sessuali. Le indicazioni sono chiare: account privati, niente geolocalizzazione, condivisioni solo con persone fidate e dialogo con i figli sul consenso digitale.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in Italy.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
1: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
10: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai.
4: A settembre
14: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
18: Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
19: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
20: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
21: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
19: A me importa.
22: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, prorogata da oggi lunedì 31 agosto per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
2: Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il ragazzino, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
3: La polizia brancola ancora nel buio sulla sparatoria che nella notte tra sabato e domenica ha sconvolto un rave party in Svizzera. Gli inquirenti non hanno ancora identificato né il movente né il numero degli autori dell'attacco, costato la vita a una giovane italiana di 22 anni e che ha provocato il ferimento di altre 5 persone, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. La polizia prende in considerazione 3 ipotesi: un attentato terroristico, una sparatoria indiscriminata oppure un regolamento di conti.
2: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. È il nuovo bilancio ufficiale della tragedia, reso noto dalle autorità del paese himalayano citate dalla BBC.
3: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet, affondato al largo di Cipro Nord. Il traghetto era diretto in Turchia, ma dopo poche miglia ha cominciato ad imbarcare acqua. Inascoltati gli appelli dei passeggeri di rientrare, la nave si è quindi capovolta e si trova ora sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e alcuni testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
2: Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si ritroveranno di fronte la Serbia della superstar Nikola Jokic. Per il volley femminile, prima sfida a eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria alle 16 a Brno in Cechia. Infine il tennis, agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz, che affronta il russo Safiulin. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, di Cina, che prosegue il match interrotto domenica, e Cocciaretto tra le donne.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Detox. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Qual è la durata giusta di una vacanza per rigenerare davvero? Una ricerca pubblicata sul Journal of Happiness Studies sul recupero dallo stress lavorativo offre alcune risposte interessanti e sfata anche un luogo comune. Una vacanza più lunga non significa necessariamente un recupero maggiore. Lo studio ha seguito 54 lavoratori durante vacanze superiori alle 2 settimane, valutandone salute e benessere in diversi momenti. Si è rilevato che i benefici aumentavano rapidamente durante i primi giorni e continuavano a crescere tra il 4° e l'8° giorno. Il livello più alto di salute e benessere percepiti è stato osservato proprio intorno all'8° giorno di vacanza. Tuttavia, il campione limitato non può confermare che esista una regola degli 8 giorni valida per tutti. Il dato importante è invece un altro: allungare la vacanza non sembra produrre automaticamente benefici sempre maggiori. C'è poi un effetto meno piacevole. Dopo il ritorno al lavoro, i vantaggi acquisiti durante le ferie tendono a diminuire rapidamente, avvicinandosi ai livelli precedenti già nella prima settimana. Ma cosa rende una vacanza davvero rigenerante? La psicologia del lavoro individua 4 esperienze fondamentali per il recupero: distacco psicologico dal lavoro, rilassamento, mastery e controllo del proprio tempo. La mastery è la sensazione di crescita e gratificazione che deriva dal dedicarsi ad attività stimolanti. Recuperare, quindi, non significa necessariamente trascorrere la giornata sul lettino. Camminare, nuotare, visitare una città, esplorare un territorio, leggere o imparare qualcosa di nuovo possono essere attività rigeneranti. Per qualcuno il recupero può significare percorrere 10 km a piedi, per un altro trascorrere qualche ora alle terme. Ciò che conta è anche poter scegliere liberamente come utilizzare il proprio tempo, recuperando quella sensazione di autonomia spesso ridotta durante le giornate di lavoro. C'è però un elemento capace di riportarci immediatamente in ufficio anche quando siamo a centinaia di chilometri di distanza, ovvero lo smartphone. Controllare continuamente email e messaggi professionali rende più difficile il distacco mentale dal lavoro. Uno studio condotto su lavoratori del settore informatico ha associato una maggiore frequenza di email professionali fuori dall'orario di lavoro ad un minor distacco psicologico, maggiore ruminazione e peggiore qualità del sonno. In sintesi, possiamo dire che non conta soltanto quanto lontano andiamo o quanti giorni rimaniamo fuori, ma quanto realmente riusciamo a staccare. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Lobbick: il riposo non è ozio, e giacere qualche volta sull'erba in un giorno d'estate ascoltando il mormorio dell'acqua o guardando le nuvole fluttuare nel cielo è difficilmente uno spreco di tempo.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona, e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso: sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I Viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton, che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro. Con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16, l'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco, non ci sono classifiche da amministrare, una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5, appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIPA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli Europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Novak Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi.
1: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente, in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano, tra gli altri, anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
2: Ora la cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
1: A Centocelle, nella periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la madre cinquantenne, poi ha chiamato il 112 e ha confessato alle forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Il 16enne, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva già avuto problemi in precedenza. La donna è stata portata via in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
2: È morto mentre stava praticando surf a Bali, in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci, nel Fiorentino. Bellucci viveva in Indonesia da 2 anni ed è deceduto a cavallo di Ferragosto. La sua salma è stata rimpatriata venerdì 28 agosto, mentre le esequie si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovignana. La notizia è stata riportata dalla Nazione e il Tirreno.
1: Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, dopo essere stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set, in 4 ore e 36 minuti di gioco. Djokovic, 78 vittorie consecutive al primo turno degli Slam, non perdeva all'esordio di uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.

Raga, mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

farcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Music Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: In Germania un neonato è stato gravemente intossicato dopo l'assunzione di un integratore di vitamina D per adulti acquistato online. Le autorità ricordano che il sovradosaggio può essere pericoloso, soprattutto nei bambini, e che le formulazioni per adulti contengono concentrazioni molto più elevate rispetto ai prodotti pediatrici. L'invito è a seguire sempre le dosi raccomandate dai medici e a evitare acquisti non controllati sul web, dove possono circolare integratori non conformi alle norme di sicurezza.
3: Al Policlinico Gemelli di Roma, nel centro per la psicopatologia da web diretto dal professor Federico Tonioni, aumentano le famiglie che chiedono aiuto per l'uso compulsivo dello smartphone tra gli adolescenti. Nei corridoi del reparto dedicato, dove si svolgono terapie individuali e di gruppo, emergono comportamenti di forte dipendenza, irritabilità, perdita di controllo, isolamento. Gli specialisti ricordano che si tratta di una condizione che va affrontata con percorsi clinici strutturati, coinvolgendo genitori e ragazzi per ricostruire un rapporto sano con la tecnologia.
2: Una mattina in campagna, la raccolta della frutta. Nel Salento si è trasformata in una tragedia improvvisa. Nelle campagne tra Nardò e Porto Cesareo un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato aggredito da 2 Rottweiler mentre raccoglieva frutta. A ritrovarlo sono stati figlio e nipote, preoccupati dal mancato rientro a casa. Hanno cercato di allontanare gli animali, rischiando a loro volta di essere feriti. I 2 cani potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
4: Canve, canve.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CIDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CIDAC, CIDAC.
2: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Lavoratori, schiena a

0: Lo smart working, ma è una conquista meravigliosa, ma ha distrutto fisicamente mezza popolazione mondiale.
1: Mamma mia, totalizzante. Siamo partiti tutti nel 2020 sognando di lavorare in spiaggia con il cocktail e ci ritroviamo nel 2026 ricurvi sulla sedia in paglia della cucina a fatturare.
0: Sì, con lo schermo del portatile appoggiato su una pila di tre dizionari d'inglese e la schiena piegata a 90 gradi che sembra quasi una parentesi graffa.
1: E la cosa fantastica è che verso le 3 di pomeriggio ti rendi conto che stai lavorando praticamente sdraiato sulla sedia, con il mento che tocca la tastiera e la cervicale che manda segnali di fumo.
0: Sì, e poi la tipica risposta di tutti è: da lunedì compro una sedia da gaming da 800 euro. Spoiler, ci metterai sopra solo i vestiti da stirare, eh?
1: Ma prima di fare acquisti compulsivi di cui vi pentirete, la tecnologia ci offre un sistema di controllo della postura a prova di pigrizia.
0: E la prima app pazzesca, da veramente poco conosciuta, si chiama Posture App.
1: Dimenticatevi quei tutori rigidi e medievali che vi stringono le spalle. Quest'app usa semplicemente la webcam del vostro computer.
0: L'inter-

0: informe beep.
1: Vi manda una notifica discreta sullo schermo per ricordarvi di tirare sulla testa e raddrizzare la schiena prima che sia troppo tardi.
0: In pratica è come avere una mamma virtuale alle spalle che vi controlla ogni 3 minuti, ma senza l'ansia di dover pulire la camera.
1: E per chi non sa proprio se l'altezza del tavolo e del monitor sia giusta per le proprie braccia,
0: lì entra in gioco Zendesk Ergonomics, un tool fantastico che fa la scansione della vostra postazione di lavoro.
1: Ma pensate che cosa, cioè scattate una foto laterale di voi mentre siete seduti alla scrivania e lei analizza gli angoli di ginocchia, gomiti e inclinazione del collo.
0: Vi dice esattamente sposta il monitor più in alto di 5 cm oppure avvicina la tastiera, trasformando il vostro tavolo di casa in una postazione manageriale su misura.
1: E se dopo 3 ore di chiamate su Zoom vi sentite comunque rigidi come dei pezzi di legno?
0: Lì usiamo la terza perla poco nota, Stretch It AI.
1: Sì, invece che usare le classiche schede di palestra impossibili, vi propone micro sessioni di stretching personalizzate

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30, all'ippodromo di Schanchen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
2: Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così un quotidiano locale, citando fonti dell'interno spagnolo. Il governo spagnolo, precisa il giornale, ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre.
3: 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito regioni russe di Orel e Rostov, oltre a un aeroporto militare di Insk e un obiettivo nel Mar Nero. Nel consueto messaggio serale Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Facciamo il possibile affinché la guerra non resti l'unica opzione per il dopo.
2: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
3: Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme ad un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Da tempo il 38enne si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a Saint-Marcel.
2: Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vede con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova.
3: Ed è tutto, a più tardi.

tornato al lavoro, lo possiamo confermare dal traffico che c'è qui a Milano. Non si trova facilmente il parcheggio come ieri o come due giorni fa, quindi sono previsti dei cambiamenti in corso. 349 7225 831, questo è il numero da digitare all'interno della tastiera del vostro smartphone. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare. Ecco, i contatti non cambiano, con l'inizio del nuovo mese tutte le nostre coordinate sono rimaste invariate, anche i nostri contatti social Instagram e Facebook @topitaliaradio. Ermal Meta non ha cambiato il testo della canzone, il titolo è L'unico pericolo.

veramente veramente. Qui a Brecon non c'è nessun pericolo che potete percepire, che potete sentire. Sono le 15:10, prima ora di Brecon, come sapete saremo insieme fino alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara in questo lunedì 31 agosto 2026. Allora, fatemi sapere

347-225-8831, raccontatemi un po' i vostri pensieri, le vostre riflessioni che magari avete annotato all'interno di questa agenda, se invece ormai fate parte, siete entrati proprio nell'atmosfera 2026, siete solo digital, magari avete annotato qualcosa all'interno delle note dello smartphone. Ora ci sono i Clean Bandit.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

capito. Comunque aveva come colonna sonora la voce di Gracie Ambras con Adesso True. 15:19 minuti, lunedì 31 agosto 2026. Raccontatemi un po' come è stato rientrare dalle vacanze, per chi avesse iniziato stamattina le varie attività, la routine quotidiana. 349 7225 831. E adesso parliamo di intelligenza artificiale, quella non va mai in vacanza, è sempre lì che si aggiorna, e a breve ci trasferiremo in un supermercato della catena Morrison di Preston. Ci troviamo nel Regno Unito perché ci sono degli aggiornamenti.

particolare ci trasferiamo a Princeton, una cittadina di circa 150.000 abitanti, pensata all'interno di un supermercato appartenente alla catena di Morrison. Sono stati introdotti per la prima volta, the first time, sono i primi ad averli, dei carrelli con l'intelligenza artificiale incorporata, detti appunto smart trolleys, creati dalla società di San Francisco Instacart. Questi carrelli registrano tutti i prodotti che vengono inseriti all'interno, quindi durante la spesa, e addirittura consigliano prodotti

dovete consumare, le varie calorie. Finita la spesa, i clienti facilmente possono pagare scansionando lo schermo del carrello. Prima o poi giungeranno anche qui in Italia questi carrelli con l'intelligenza artificiale. Già le casse automatiche facciamo fatica a

voce ce l'ha ancora. Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito. Dico così perché settimana scorsa è stato operato alle corde vocali. Sono le 15:27 minuti, state ascoltando Break On in questo lunedì 31 agosto 2026 e stiamo parlando di aggiornamenti dal mondo del supermercato. Ormai è diventato l'argomento più dibattuto, c'è chi si incontra al supermercato e in particolare se mai un bel giorno vi troverete in una cittadina di circa 100.000 abitanti chiamata Preston, fate un salto presso il supermercato della catena Morrison perché avrete la possibilità di sperimentare questi carrelli con all'interno l'intelligenza artificiale. Registrano tutti i prodotti e poi al termine della spesa potete

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

sono Chiara fino alle ore 18 e stiamo parlando di questa rivoluzione all'interno di un supermercato situato nel Regno Unito, a Preston, questa cittadina che vanta 150.000 abitanti, e questi 150.000 abitanti possono usufruire dei carrelli con all'interno l'intelligenza artificiale. Da lì poi nascono come sempre diversi commenti, c'è la una fetta che dice sì, ci piace, yes, I like it, e c'è la seconda fetta che dice no, I don't like this idea. Fatemi sapere da

invece quella di Justin Bieber insieme a DJ Snake con Let Me Love You. Ho scoperto che questo esperimento che stanno attuando nel Regno Unito, in realtà questi carrelli intelligenti sono già presenti in America, in tantissime città, ma anche in Australia dal 2022. In Europa stanno arrivando. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision,

funzioni. Quindi in pratica è un carrello, sì, intelligente, è un carrello smart trolleys, anche per fare la spesa intelligente, perché al termine della spesa potrete pagare scansionando lo schermo del carrello. Quindi tutto a portata di un

voce è quella di Lady Gaga con la sua Abracadabra. Ha fatto una bellissima magia a livello musicale. Molti artisti ripartiranno con i loro tour nei palazzetti e nei teatri, come abbiamo appena visto. Oggi si riparte, il commento di Gianni Morandi. Noi non ripartiamo, si sta quasi per concludere la prima ora di Bricon. Rimanete lì insieme fino alle 18.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Scontri tra migranti a Ceuta. Le tensioni sono scoppiate in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini magrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente sarebbe legato al flusso in massa di migranti che hanno scavalcato la fila con chi era già in attesa di entrare. Le forze dell'ordine sono intervenute sparando in aria a colpi di arma da fuoco. Successivamente l'area è stata sgomberata.
1: Intanto il governo italiano ha deciso di prorogare di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. La misura, in vigore dal 1 agosto, in seguito all'afflusso massiccio di migranti proprio a Ceuta, sarebbe scaduta oggi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che per reciprocità ha scelto di allungare di 2 settimane i propri controlli alle frontiere sui passeggeri terzi in arrivo dall'Italia, introdotti in risposta alle mosse di Roma. Le misure spagnole sarebbero dovute terminare il 6 settembre.
2: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
1: A Pietralata, un quartiere di Roma, 2 genitori di 31 e 32 anni e una bimba di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa oggi pomeriggio quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento in cui risiedevano dopo essere stati allertati da alcuni vicini di casa. Gli agenti hanno scoperto i corpi trafitti da colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda.
2: Dati Istat, fino al 2028 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti all'1 gennaio 2025, si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi, è quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
1: Volley femminile. A Brno l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre l'ottavo contro la squadra quarta classificata nel gruppo B. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0, mentre la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata di Göteborg.
2: È tutto, a più tardi.

tanti fattori che caratterizzano, che possono caratterizzare un ascolto. E poi ci trovate anche dei chiocciola Top Italia Radio sia su Instagram che su Facebook. E ora trovate invece Rama con Arrogante. Sono

sonora dell'estate 2019, lui è Irama con la sua Arrogante. 16:11, seconda ora di Break On, siamo appena partiti, siamo freschi della seconda ora, lunedì 31

mettiamola così. Invece, a proposito di gente che va, gente che torna, gente che rimane, settembre resta ancora un mese importante per le vacanze, quindi è un mese ancora che viene scelto per svolgere le vacanze. Secondo i dati dell'osservatorio Coftourismo Concommercio, questo mese è ideale perché si spende in media 760 euro a testa, molto meno di quanto si spende ad agosto. Quindi riguardano sempre fattori economici, fattori climatici, anche se quest'anno non abbiamo questi problemi. Lo abbiamo già detto, fino a dicembre farà

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

20 in media 760 euro a testa. Circa 2,8 milioni di italiani faranno una vacanza breve, diciamo un long weekend, mentre 3 arriveranno a soggiornare anche 5 giorni. Gli altri invece faranno una vacanza di più di una settimana. A settembre il 41% dei viaggiatori sceglie il mare, seguito dalle città d'arte per circa il 26% e la montagna per il 18%. Chi non è ancora andato in vacanza, fatemelo sapere al 349 7225 831. Ora c'è Blanco, bruciasse il cielo.

Adesso mettiamo il gettore e vediamo quali sono le regioni più cliccate, più ascoltate, ecco, stando in termini comunque radiofonici musicali. Troviamo la Toscana,

Francesco Gabbani tra le granite e le granate, per chi in questo momento si trova al mare, estate al mare, estate in montagna, estate in vacanza. Potrei proseguire all'infinito, ma prima del Music Box c'è Lola Young con la sua Mercy.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti.

0: Trovi tutti i dettagli della promozione su danwaypay.it o al numero verde 800 12 79 79. Danwaypay, l'internet dei valdostani.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como Parma sia Torino-Roma. Intanto stasera si chiude il secondo turno di Serie A. Alle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams, rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Dadderi affronta il britannico Harry Wendell, mentre Matteo Arnaldi se la vede con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile, alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori. Il rally del Paraguay regala al Lancia Corse HF una pagina storica. Al termine dell'undicesimo appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale Team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al Mondiale Rally. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

nel 2018, quanto può influire il profumo del caffè nelle nostre attività. Intanto fatemi sapere se vi piace il profumo del caffè e se lo gustate volentieri. 349 7225 831. Entriamo nel focus della questione. Lo studio del 2018, che poi è stato pubblicato sul Giornale di Psicologia, ha coinvolto circa 100 studenti universitari. Sono stati suddivisi in due gruppi. Il primo gruppo aveva la possibilità di sentire un aroma simile al caffè durante il test, mentre l'altro gruppo si trovava all'interno di un ambiente senza profumo. Volete sapere il risultato? Attendete, prima c'è Octavia.

Italia con Can You Read My Mind e dove eravamo rimasti. A questo gruppo 100 studenti universitari sono stati suddivisi in due categorie. Una categoria esposta all'aroma del caffè durante lo svolgimento di questo test di algebra composto da 10 domande, mentre l'altro gruppo si trovava in un ambiente privo di profumo. Indovinate un po', il gruppo ad eccellere è stato quello che si trovava all'interno della stanza in cui gli stessi studenti quindi potevano sentire il profumo del caffè e hanno ottenuto risultati migliori nel test di ragionamento analitico. È importante però, qui dicono, non estendere automaticamente il risultato a memoria, attenzione.

alle competenze entrano in gioco altri fattori. Il caffè aiuta, influenza un po' le nostre prestazioni mentali. Si conclude la seconda ora di Break On con Lenny L.O.

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura prorogata da oggi per altri 15 giorni è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
2: Non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sanchez ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. È quanto segnalano fonti del Ministero spagnolo dell'Interno all'ANSA. I controlli erano stati introdotti da Madrid lo scorso 8 agosto e sono stati prorogati per altri 15 giorni per reciprocità.
3: È salito a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Prima dell'inumazione viene comunque prelevato un campione di DNA. Intanto l'emergenza si allarga a un nuovo fronte, si teme la diffusione di malattie.
2: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentono il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipa sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I due specialisti sono arrivati a L'Avana insieme alla compagna dell'ex deputato pentastellato.
3: 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria che ora sono stati interdetti dal servizio per 1 anno. Il giudice, per le ragioni preliminari, avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime.
2: Dati Istat, fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.

fatemi sapere, uno, se avete ascoltato la nuova canzone di Alfa e Gigi D'Alessio, e due, se avete visto la diretta del cantante. Si prosegue con la buona musica qui su Top Italia Radio, c'è

2016 e Rihanna insieme a Drake con la loro Work Work Work Work Work, che potremo proseguire all'infinito. E mentre voi proseguite le vostre attività professionali, sono le 17:10 di questo lunedì 31 agosto 2026. Vi ricordo quelli che sono i contatti: 349 7225 831, numero da digitare sulla tastiera del vostro smartphone per condividere un best moment del vostro ritorno da rientro delle vacanze, oppure fate parte di quella categoria che non è ancora partita per le vacanze e quindi sta facendo la valigia in questo momento. Molto semplice, scatto fotografico su via andare, inviare, oppure potete anche scegliere un tag, potete @ Top Italia Radio, mentre fate la valigia, mentre state tornando dal lavoro, mentre vi disperate, mentre state

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

lei dice la materia prima naturale usata nei laboratori viene accuratamente filtrata e purificata dalle componenti nocive prima di diventare un prodotto per il viso. Quindi la differenza dove sta? C'è una bella differenza tra piante

2027 lui ha detto: ci saranno i Maneskin e star internazionali. Dopo il grande successo mondiale dell'album Rush uscito nel 2023 e il tour, la celebre formazione rock italiana composta da Damiano David, Vittoria De Angelis, Ethan Torto e Thomas Raggi sta per tornare. Sta per tornare a fare la rivoluzione e soprattutto sarà una vera e propria grande festa. Come ci canta Luca Carboni, noi attendiamo, manca ormai pochissimo, attendiamo il countdown.

di ben 30 concerti al Madison Square Garden per promuovere il nuovo album Kiss All The Time, disco uscito lanciato a marzo. E durante un concerto ha lanciato una frecciatina ironica a una celebre cantante sulla bocca di tutti, e soprattutto nel 2026 il suo look è stato amato, e sto parlando di Taylor Swift. Tra l'altro, poi, perché ha lanciato questa frecciatina? Perché ex fidanzata di Harry, sabato 29 agosto ha fatto il concerto e lui si è presentato così, in questo modo: siamo al Madison Square Garden, casa dei campioni del mondo, New York Knicks, aggiungendo subito dopo una frecciatina che è diventata subito virale sui social, e fanno anche

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69
0: euro. Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Laura Pausini ha comunicato al resto del mondo il significato di questo 4 settembre. State tranquilli, il motivo sarebbe legato ad una splendida rilettura del brano Siamo soli nell'immenso nuovo che c'è di Raff. La soffiata sarebbe arrivata inizialmente dalla stessa cantante in occasione di un incontro avvenuto con gli iscritti del suo fan club, e questo post ha fatto crescere di più le attese con una conferma da parte della cantante. Quindi ci sarà, sì, una nuova reinterpretazione di questo brano di Raff, Siamo soli nell'immenso nuovo che c'è. Ora c'è Pezzo di me. Una

E se Laura Pausini reinterpreta brani, capolavori di artisti, di colleghi, noi possiamo interpretare in diversi modi il titolo di questa canzone. Pezzo di me Levante insieme a Mas Gazzè, una collaborazione del 2017. Ritorniamo alla notizia di prima.

progetto nuovo che c'è. I fan hanno preso molto bene questo progetto e anche Laura Pausini infatti conferma, è uno dei miei artisti preferiti in assoluto nel mondo. Sentiremo Manca sempre meno il 4 settembre.

esempio, stessa falso orario dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, e se volete ballate, soprattutto rimanete sintonizzati qui su Top Italia Radio. Bye bye.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. A trovare i corpi i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sui corpi, ferite di arma da fuoco, e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio-suicidio.
1: Un corriere di 42 anni è morto oggi a Piacenza. È stato colto da un malore mentre effettuava una consegna. Il 42enne, che si chiamava Pasquale Andriotta, era addetto in appalto per BRT e padre di tre figli. Si è accasciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti ad un'abitazione. Per lui oggi era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.
2: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
1: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
2: Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani, nelle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia, secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Per le bollette 205 euro in più in settembre e novembre rispetto allo stesso trimestre 2025, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, 70 euro in più di alimentari.
1: Sport Serie A. Oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18:30 in campo Lecce-Roma. Per Di Francesco è ballottaggio in attacco, Goebbels o Stulic. In difesa c'è Siebert al posto di Thiago Gabriel. Gasperini ha un unico dubbio sulla destra, Lulli o Molina, con il primo favorito. Alle 20:45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal primo minuto. Tedesco si affida a Piccoli. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria.
2: Ed è tutto, più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Eccoci pronti per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Io sono Manuel Giancale, in questo 31 di agosto, ultimo giorno del mese, inizia la settimana best of, l'ultima settimana best of, e poi dalla prossima cominceremo di nuovo con le nostre notizie, insomma una nuova stagione di One Hour. In questi giorni stiamo riproponendo ciò che abbiamo fatto di meglio durante questo 2026, poco prima delle ferie, diciamo, e andiamo in quel ormai lontano 2 febbraio, quando abbiamo parlato innanzitutto di un nuovo servizio a Roma, il badante di condominio, e poi abbiamo anche parlato di quel ristorante vegano, i titolari sono diventati i nostri geni di oggi, ristorante vegano che si è rifiutato di scaldare un omogenizzato di tacchino. Ecco, questa è la puntata della versione best of di One Hour.
4: 3, 2, 1.

Mappa Capitale arriva un nuovo servizio che può aiutare moltissimi dei più grandicelli, gli anziani, quelli over 65 dicono essere anziani. Io non parlo, cioè nel senso io metto le mani avanti dicendo leggo questa roba qui, ok? Quindi non è colpa mia, non sono io che reputo gli over 65 anziani, però si arriva ad una certa età che magari qualcuno ha bisogno di aiuto, magari qualcuno è pure da solo per tutta una serie di motivi nella propria vita. E a Roma è arrivato il badante di condominio, questo servizio sperimentale per gli anziani che vivono da soli, che hanno bisogno di farmaci, hanno bisogno di essere accompagnati magari alle visite mediche, di fare la spesa, ma anche soltanto di compagnia. E c'è questo progetto appunto per il badante nei condomini, finanziato con i fondi di Roma Capitale, dedicato proprio agli over 65. Nel prossimo periodo in alcune palazzine di edilizia residenziale pubblica appunto comincerà questa partenza del progetto, e poi in futuro, perché no, anche tutti i condomini privati che faranno richiesta di questo nuovo servizio, il badante di condominio, che è veramente una bellissima idea adesso a Roma, ma magari potrebbe essere un'idea più diffusa in tutta Italia. Tanto persone che hanno bisogno di aiuto, di compagnia, veramente anche solo di andare a fare la spesa, ce n'è dappertutto. 3, 2, 1 1 hour.

Una seconda, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti

0: e tu brinderà alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Ultimi scampoli d'estate per Luca Argentero e Cristina Marino, che dopo la bellissima foto al mare con la quale hanno annunciato la terza gravidanza, si concedono ancora qualche giorno di relax. Ma il prossimo futuro incombe e l'attore ha già chiarito il da farsi. Amore, dobbiamo cambiare la macchina, perché davanti al romanticismo di un nuovo figlio, prima o poi arriva sempre il momento in cui bisogna fare i conti con la capienza del bagagliaio. Ottimismo ritrovato dunque dopo le polemiche da parte della coppia, che ha accusato la stampa di averli anticipati pubblicando le foto del pancino in copertina. Della serie, anche nel mondo del gossip può succedere che qualcuno ti rovini la sorpresa. Per Michelle Hunziker e Giulio Berruti, questa è invece ufficialmente l'estate della passione. La coppia, ormai insieme da diversi mesi, ha condiviso diversi momenti delle vacanze e della prima estate da fidanzatini ufficiali. A Ferragosto poi è arrivata anche una nuova foto, ma con una particolarità. Michelle ha disattivato i commenti, una scelta che ha fatto scattare subito la curiosità del popolo del web. I due sembrano comunque godersi tranquillamente la loro storia, lontani dal rumore dei social. E forse il vero lusso dell'estate è proprio questo: stare mano nella mano a guardare il tramonto senza leggere almeno 3.000 opinioni. Al contrario di Chiara Ferragni e José Hernández, che hanno appena festeggiato 7 mesi d'amore, naturalmente online, l'imprenditrice digitale ha raccolto un lungo carosello fotografico tra viaggi e grandi emozioni dalla Colombia fino al Perù. Altro che album di famiglia, qui siamo davanti a un vero e proprio tour internazionale. E proprio durante l'ultima vacanza sono scattate alcune indiscrezioni sulla possibilità di una gravidanza. Ma per ora non c'è alcuna conferma di qualche possibile cicogna in volo. In business class, infatti, ci sono solo la Ferragni e la sua dolce metà. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: 3, 2, 1, 1.

0: È One Hour, quell'ora che ti basta, quella che state ascoltando. Ancora ben ritrovati e buon lunedì. Abbiamo appena iniziato il nostro appuntamento di oggi, tra l'altro primo appuntamento di febbraio, il mese in cui, il mese degli innamorati, non ancora, calma, ma anche il mese dei miei 40 anni, così, lo dico così, ma va bene lo stesso. Abbiamo cominciato con il badante di condominio, arriva a Roma questo nuovo progetto che servirà proprio per aiutare i più anzianotti e mi sto avvicinando.
1: 3, 2, 1, 1, Power!

0: Tra poco a One Hour i nostri geni di oggi di un ristorante vegano che si sono rifiutati di fare una cosa molto semplice, almeno pare si siano rifiutati, ma ne parleremo tra qualche istante.
1: One Hour.
2: One
1: Hour.

0: 1 hour. 1 hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: E ora passiamo alla pagina dedicata agli appuntamenti culturali sul territorio. Le marmotte non dormono, c'era una volta e c'è ancora. Lo spettacolo interattivo proposto dal Teatro Instabile di Aosta, in programma lunedì 31 agosto a Emarese, nella suggestiva cornice del Lago di Lot, in località Eresaz. In caso di maltempo, l'evento sarà spostato nella sala polivalente a Betreves. Attraverso 3 storie ispirate alla natura e alle leggende della Valle d'Aosta, grandi e piccoli diventeranno protagonisti di un'esperienza teatrale unica, fatta di fantasia, complicità e scenografie create insieme al pubblico.
3: Proseguiamo con gli appuntamenti culturali in programma sul territorio, dove la Maison des Artistes di Bard propone la 2ª edizione del Festival di fine estate, in programma dal 2 al 13 settembre tra il MAB e gli spazi del Borgo. Una rassegna dedicata alle arti performative che intreccia spettacoli, incontri, musica e momenti partecipativi, trasformando Bard in un luogo di dialogo tra artisti, comunità e pubblico. Novità di quest'anno è l'apertura verso Aosta, con 2 appuntamenti ospitati dal Teatro Plus l'11 e il 12 settembre.
4: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci, il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

nel Monferrato in Piemonte per andare a trovare i nostri geni di oggi, con un episodio che, diciamo, li ha messi un attimo alla gogna. Poi bisogna vedere effettivamente chi è che dice la verità. In un ristorante vegano pare che i titolari si siano rifiutati di scaldare un omogenizzato di tacchino per un bambino, ovviamente, e la titolare si è rifiutata, pare si sia rifiutata, per motivi etici e igienici, ed è scoppiata ovviamente la lite che poi è finita anche sui social. Sicuramente molti anche in quel momento

momento lì comunque si sono arrabbiati con il ristorante, ma com'è possibile, non aiuti i genitori a dare cibo al proprio figlio, quello che scelgono, eccetera eccetera. Insomma, il concetto è che alla fine una spiegazione anche logica ci può pure essere, cioè ci sono delle norme da dover seguire che vietano espressamente di scaldare cibi esterni non preparati in cucina, proprio per evitare le contaminazioni. Quindi questa è una spiegazione ufficiale, diciamo. Pare però che ci siano anche le spiegazioni del titolare, che dice che ha proposto di dare semplicemente dell'acqua al tavolo calda, così da poter far scaldare l'omogenizzato. Però pare che ci sia stata questa lite, quindi comunque c'è della genialità dietro. Adesso chi dice la verità e chi dice invece il falso, lì stiamo nel mezzo, non entriamo nel merito. Però se davvero non abbiamo riscaldato questo omogenizzato, siamo dei geni. 3, 3.

0: Tra poco la tecnologia che finalmente ci farà guidare ancora più tranquillo, in modo ancora più tranquillo, proprio rilassato, ma proprio che non devo neanche pensarci, basta semplicemente digitare la meta e arriveremo, forse, prima o poi. Ne parleremo tra poco. 3, 2,
1: 1. 1 hour. Super Trailers, il cinema alla radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
15: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
16: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
17: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
1: Super Trailers.
21: Ehi, hey Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio. 3, 2, 1.

0: quanti sono alla guida in questo preciso istante, quanti ci andranno e quante volte ci arrabbiamo alla guida. Ma potremmo forse smettere di arrabbiarci, quindi meno male, grazie alla tecnologia, perché arriva anche in Europa la guida senza mani. C'è infatti una grandissima casa tedesca che ha ottenuto la certificazione ONU proprio per il Driver Control Assistance System. Quindi in pratica è il primo costruttore automobilistico a ottenere questa omologazione internazionale per i propri sistemi di assistenza alla guida secondo questo nuovo regolamento sui sistemi di assistenza al controllo per il guidatore. Cioè in pratica questo assistente ci permetterà di togliere le mani dal volante in modo continuativo fino ad una velocità di 130 km orari, che poi sono, cioè, il limite di velocità in autostrada. A quanto pare questo sistema riesce anche a lavorare poi al di fuori dell'autostrada, perché in autostrada è abbastanza relativamente semplice, diciamo, ed abbastanza dritta. Certo, poi se devi uscire, già soltanto il sistema riesce a capire che bisogna uscire, spostarsi dall'altra parte in un'altra corsia, e riesce anche a rilevare dove stanno guardando i nostri occhi, perché per far passare la macchina da una corsia all'altra, per esempio, basta anche soltanto rivolgere lo sguardo sullo specchietto e dare una tra virgolette conferma del fatto che si possa effettivamente andare nell'altra corsia e uscire, prendere lo svincolo, eccetera eccetera. Certo, guidare senza mani è un po' come quando andavamo in bicicletta noi senza mani, è un pericolo e ti fa tenere il cuore sempre lì un po'. Sai che non so se sarei così tranquillo a guidare la macchina ma senza mani.
1: 3 2 1 Power.

0: La puntata di One Hour, quell'ora che ti basta, finisce qui. Ovviamente la versione best of, siamo tornati a quel 2 febbraio con le nostre notizie, abbiamo scelto soltanto il meglio di quello che abbiamo fatto in questo 2026, abbiamo parlato anche della guida senza mani, la BMW che ha ottenuto la certificazione ONU, insomma si vedrà sempre di più la guida autonoma o anzi la guida senza mani come in bicicletta. Ci ritroviamo domani per una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta, versione best of. Ciao!
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
2: Sono le 19 e 6 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
4: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, a Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
5: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schangen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone e agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
4: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
5: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
4: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in

campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Katerina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, due Copa America ma soprattutto il Mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
2: Il premio Oscar Angelina Jolie.
9: Ho il risultato della sua biopsia.
2: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
2: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
2: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
0: Super Trailers.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
0: Super Trailers.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
15: Ali.
16: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani, rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Voltiamo pagina. L'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano. Nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio. La Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A. Protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio, rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20.45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora a una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, tre morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%, un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultima pagina, la cronaca: restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. E infine lo sport calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta-Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano l'estero. Dopo la ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto ai raid americani sull'isola di Larak lanciando missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, mentre gli Emirati hanno intercettato un drone iraniano. Trump promette una dura risposta, ma sostiene che Teheran voglia tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura invece di non volere la guerra, ma avverte che ogni nuova aggressione avrà una risposta. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, l'addio al contante ancora lontano e l'Italia è tra i paesi europei dove resiste di più. Secondo un'indagine della Banca Centrale Europea, il 99% delle imprese italiane con punti vendita fisici continua ad accettare banconote e monete, la percentuale più alta dell'Eurozona insieme alla Grecia. Il cash resta il metodo di pagamento più accettato, anche se avanzano rapidamente le alternative digitali, soprattutto quelle attraverso smartphone. E infine lo sport, la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca Svezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: l'una e tre minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: tempo.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.